chori opuna ansa zonna ezebibuzo musi ebyali bikuzitowerede bene munno babiri mwoyo mukai.